0: cuscuz. Ce are la fel, se deja pre.
1: Sopiche,
0: sopiche. Oh, we say sopiche. Che nu fel cuscuz.
1: La bun cuscuz, che nu vrei.